Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via. Entra e fatti un bagno caldo.